ξέρω, πάρε για ξέρω. C'è cambia veg vanno una così mrenco, uscanti giù su a crabice crecaru, e sligene psidesh mui budulinku,